Salamang titilubulan di patepong sarlo yung mani mani tereh kudis.